0: fascine.
1: C'est pas si facile, boulevard des airs sur RCFM.
2: Suivez le Tour de France Femmes avec Zwift jusqu'au 9 août.
3: Après le grand départ donné à Lausanne, les coureuses s'affrontent sur 9 étapes variées, entre plaines et montagnes, à travers le Jura, le Massif Central et les Alpes.
2: La mythique ascension du Mont Ventoux départagera les championnes avant l'arrivée finale à Nice. Le Tour de France Femmes avec Zwift jusqu'au 9 août.
3: Avec ICI Radio Officielle et France.tv diffuseur officiel.
2: Plus d'infos sur letourfemmes.fr.
4: La France fait face à des records de température historiques et elle est actuellement frappée par des incendies d'une ampleur exceptionnelle. Face à cette situation et en complément de l'engagement de l'ensemble de ses antennes pour informer, accompagner et soutenir les populations touchées, Radio France s'associe à Fondation de France qui lance un appel aux dons pour venir en aide aux victimes et soutenir les acteurs mobilisés en première ligne. Pour faire un don, fondationdefrance.org. Merci.
5: L'été se passe sur ICI RCFM,
6: votre radio.
1: Que nous réservent les astres ce jeudi, Catherine Viguier? Une bonne conjoncture pour nos 12 signes?
7: Plutôt, oui. Écoutez bien. Bélier, vos affaires se portent bien. En tout cas, aujourd'hui, une situation se décante en votre faveur. Taureau, vous devez avant tout compter sur vous. Oui, mais ça produira ses beaux effets. Gémeaux, vous vous sortez d'une situation pesante. Dans les jours prochains, vous passez à l'action. Cancer, eh bien, vous serez sans doute un des plus tranquilles du zodiaque. Profitez de ce jour. Lion, vous aimez avoir le premier rôle, mais cela ne vous empêche pas d'aider votre prochain. Vierge, un air d'exotisme s'invite dans votre vie. Vous vous sentez ailleurs et c'est bien. Balance, ne cédez pas à n'importe quelle tentation matérielle. Au final, vous allez le regretter. Scorpion, en face, un ou une autre qui ne demande qu'à s'entendre avec vous. Sagittaire, vous donnerez de votre personne afin qu'il ou elle ne soit pas déçu. Capricorne, vous en savez plus sur cette histoire d'amour qui vous perturbe un peu. Verseau, ce jeudi n'est pas de tout repos, il met l'accent sur votre vie personnelle et professionnelle. Poisson, on ne vous laisse pas seul, on vous accompagne et ce « on » est précieux à vos yeux. Et pour nous tous, on s'accorde une pause magique.
1: Merci Catherine Viguier, on se retrouve bien sûr demain à la même heure.
8: ICI Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
1: Arin Grazia Bedesi Gonoï, Sebochi, Radio Nidawan, Anterci FM, Messo, Seyoreme, Edzo. E vi ritroviamo un po' l'Antonio Squarcini per un'udiziale salute.
9: Salute Christophe, salute a tutti.
1: Vuoi ferenze a tenu due una conferenza di stampa in Cismonte?
9: Due giorni prima o principio di giornata internazionale di Gorti, l'appuntamento lì o partito indipendentista un'azione, l'ultimo movimento appoggiato sostegno ai clandestini, in una conferenza stampa che solo i nostri confratelli di Corso Mattani possono partecipare, una decina di militanti mascherati e armati leggono un comunicato zifrato e ferenze unione di combattanti fra gli elementi diffusi Atalanta Corso Mattani, Alexandre Antonini, una critica dura di un progetto di evoluzione istituzionale di Agursiga.
10: I clandestini vogliono fare la squadra attenuante al progetto d'autonomia, abudato 23 di giugno scorso all'Assemblea Nazionale, una carnavalata secondo FLNC che stima che il testo nega e rivendicazione nazionalista di ultimi anni. Armati di fucili automatici, di mitragliette e pistole, o FLNC tazzano quelli sostegni di un processo detto i Bovo, soprattutto quelli che si esprimano a un nome di un movimento nazionale, dicendo che li vogliono un ingano senza barro. I clandestini ammettono in l'uno di termine che ha fatto assai parlare mentre ha scritto radio testo adottato al Parlamento. Il popolo corso non sarà mai una vulgare comunità amministrativa, dice un militante mascherato, un argomento largamente ripreso e diffuso dopo le negoziazioni con Parigi da un movimento nazione. Infine, il FLNC si indirizza ai giunditici firmati in deboi e un ben sentite mica in sicurezza in de noi, dice il FLNC.
9: Un comunicato che rimette in causa di noi per la prima volta in 50 anni di storia, nozione di comunità che la sigi di destino o isolana, i clandestini minacciano qui di sbarcati in terra conquista e scrive così il FLNC, state in de voi, se di no, un vi credete in sicurezza in Corsica.
1: Uma adio emozione dopo la morte di Stefanie Simonpieri.
9: Seravata conosce da tutti l'anno scorso vendo l'alta strada in 16 giorni per la sociola Marido e che, malgrado uso cancro all'età di 56 anni, Uma adio in dell'isola Zana e in particolare in centro Gorzica, membro della squadra di handball di Gortila poi 1986, qui ci lascio il ricordo di una donna aumentare senza paro, un'emozione tamanta che ha confiato il presidente di handball club Corti, Jor Sadeli, a Patrice Roubaud.
0: Stefania era una titilla che ha cominciato il nuovo club in 86, a 16 anni, 17 anni, non so più, e ha giocato parecchi anni con noi. È una femmina che è un fisico, già una giuria perché fece l'atletismo, si è battuta fino alla fine, ha fatto ciò che sappiamo l'anno scorso, l'anno Gervin, e questa bolì che faccia malattia, non ciò mica capiamo, soprattutto quando si accade a farci così. È un esempio che tutto il mondo, quelli che sono malati, cioè che li seguono di sicuro, ciò capiamo. Nonda, un simbolo, non so mica, ma come io ho detto, è un esempio, questo è sicuro, è un esempio di lotta contro tutto, e mica che la Iraci passa questa malattia e merda, e se un giorno spero che si troverà qualcosa per, so che tutto il mondo, ognuno è lo stesso, non è una malattia, ma se tutto il mondo fosse come Stefania, penso che potesse andare non bene a fare.
9: I Windemi un 5 d'agosto, è eccezionale, mi dice Rettima, diventa norma per i Vignagioli Gurzi, a rimani i primi colpi di Buttagioli sono stati dati in Carbuccia, in Uigna di Roma Salasca, Vindemi primatici assai, posto che Uigna Giolo contava di valido per Santa Maria verso il 17 agosto, ma Asichia e Isoleone hanno fatto crescere il livello dal Colin dell'U a ciò che porta i viticoltori a Vindemia assai di più presto colpa lo scambiamento climatico. Ha potuto ricevere a Roma Salasca l'aiuto rino di un gruppo di scout, ritratti e riporto la ritrova a nostro nostro sito internet.
1: Parliamo allora a son allora di riprese in Lega 3 per lo Sporting Club di Bastia.
9: E dopo una stagione difficile assai e un'estate particolare, ritrova a competizione un Sporting. I turchini giocano in Furiani stuenari 7 agosto contro il Puy-en-Velay, una partita senza pubblico col paese anzioni presi contro il club per via dell'incidente contro Le Mans l'anno scorso. Precisione e in busca di suo scontro in convoi, Battiso Mosconi.
6: O Sporting Club di Bastia ha finito a Zobre Barazione, dopo 5 scontri con una vittoria, una sconfitta e 3 scori di Barida. A squadra di Laurent Perelada ha fatto un allenamento in un stadio Armand Cesari, una maniera per i nuovi giocatori di essere mica perso per i 2 primi scontri cadesse senza pubblico, un allenamento importante per la partita di venerdì contro le Puy in l'apertura della stagione di Liga 3. La Canini aspetta di un club appena più di ambizione e una culata subito in Liga 2, ma l'allenatore bastiaccio Elu non vuole mica parlare d'oggettivo per un momento. Per Elu, o più importante tente di fare il valore di questa squadra, quella di si battesi, ed essere una squadra che si avvicina a Osobopolo. Per un momento non c'è mica d'oggettivi, gli scontri sono piadi, uno per uno. I giocatori hanno la possibilità di far piacere ai suoi canidi, in cui 2 scontri senza pubblico non si di ridrue e tribune viene, il 5 di settembre contro Amiens, ma non su, una vittoria può essere importante per la campagna d'abbonamenti assai criticata per uso prezzo maggiore.
9: Battisto Mosconi, pasti precisione, allora che lo Sporting si appunta a giocare il primo match di Lega tre domani sera in Furiani, ricevimo il presidente a vigilia di suo scontro. Fra i temi mintuati stamani, i scopi, i finanzi, il mercato o anche la formazione, Claude Ferrandi sarà l'invitato della redazione del CFM stamani a 8:15. Ecco Christophe, passo primo notiziario e ci ritroviamo a 7:30 come di solito.
1: A dopo, pronto.
11: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia, succiuburu e basta.
1: Una mattinata che sarà solanata, malgrado qualche nulo in bordimare, e do mezz'ora volterà o gattivo d'ampo come rimane in montagna, soprattutto nelle valle di l'interno, nell'antavacciato orientale, a Gastincia di No, a quale dunque di imporalesche cu bento forte fa de gas o dunque in bordimare, e soprattutto a Punante, usolle s'affaccherà tutta giornata, e d'imperature cresceranno a pinuccia su do mezz'ora, si aspetta sino a 37 gradi verso Burti. 36 in Corti, 34 tra Alagna e Ajaccio, sino a 35 in Sarte e 33 gradi in Bastia. Per domani banderi, l'udempo sarà assolanato tutta giornata, un cui in montagna, quanto l'Ivecchio sarà rinforzato a Pinuccia, sarà abbastanza forte verso le rocche di Bonivasio, moderato verso Alagna e di Imperadura fermeranno alte per la stagione.
8: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Merci de nous rejoindre sur RCFM en ce jeudi 6 août. À suivre notre rendez-vous du Juventud Tocate avec les lycéens du lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio. On parle avec eux d'amour. Ils sont au micro de Patrice Roubaud cette semaine. On trouvera aussi Vincent Albertini, Baji Vuridi, qui nous parle donc notre fleur comme chaque jour. Avant le retour donc du journal présenté par Alexandre Sanguinetti. Et puis notre minute humour avec Fred Ballard en compagnie de Florence Foresti. Ce sera juste avant le journal. Bonne matinée à tous.

0: Liberta mor eo navir anou en koncert ou in ti daos tu imbunivad zio tiez a sandoumen igo e po inkazin ka ou in tu unu impaez e diabant a setorizer.
1: IKEA.
2: Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée?
1: Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi?
2: Eh ben j'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement.
3: Pour la rentrée, prenez plutôt l'option petit prix. Jusqu'au 1er septembre, profitez d'au moins 15% sur tous les bureaux Alex avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
4: À la maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.
5: Ici RCFM, passe en mode été.
0: Bonne matinée à 7h30, Mezzo. Et bien, redroé, mon Paul Antoni Squarcini, Berou Nudidia, l'Indela Tolida, ou FLNC, qui a tenu doué, et on a conférence et estampe.
6: Il est doué, on est prima au principe du journat international et d'Igort, et l'appuntamento du parti indépendantiste ou nazion, et l'ultimo movimento a pour dire aux sostegni ai clandestini, et on a conférence et estampe, qui seul, oui, nous serait confraté, il est d'Igort ce matin, je n'ai pas sauté participer, on a décidé de militanti mascarati et armati, les di un comunicato zifrato FLNC, unione di combattanti, fra l'élément rifusati à l'antacor ce matin, Alex Antonini, ou gumunigato critigati ou prudiet ou devoluzione istituzionale di Agurtiga.
7: I clandestini ne vagenu vala scudrata nant au progetto d'autonomia abudatu 23 di giugno scorso all'Assemblea Nazionale, una carnavalata secondo FLNC che stima che udestu nega e rivendicazione nazionalista di sultimi anni, armati di fucili automatici, di mitragliette e di pistole, o FLNC tazzadino quelli sostegni di un processo detto i bovo, soprattutto quelli che si esprimano a un nome di un movimento nazionale dicendo che li vagenu un inganno senza barru. I clandestini ammentano in l'uno di termine che ha fatto assai parlare mentre ha scritto Radio Tesso adottato al Parlamento, un popolo corso non sarà mai una vulgare comunità amministrativa, dice un militante mascherato, un argomento largamente ripreso e diffuso dopo le negoziazioni con Parigi da un movimento nazionale. Infine, il FLNC si indirizza ai giungitici, firmati in deboi e un bensentite mica in sicurezza in de noi, dice il FLNC.
6: Un comunicato che rimette in causa per prima volta in 50 anni di storia nozione di comunità che la sigi di destino o isolana.
0: Attenties, crocuneri in giro, oui, nous estade.
6: A gendarmeria di Gorsica, tiama soprattutto l'ustaria di Prudenza, propone di certi scrocconi prezzi a buon patto, ma a parte l'inquisoldi e soparecchi segnalamenti a essere stati fatti all'autorità sultimesimani, Roland Frias, un modo di val d'altronde è assai affinato.
8: Tutto principio con una chiama, da reda o telefono, scroccone vivace a promozione di gasce di vino di qualità a buon patto. Se così è interessato, vi propone un ridro, un o berchetto di un centro commerciale e vi manda di burta isoli secondo il prezzo consentito e questa in liquido, ma dopo il pagamento non si verrà mai la regata, né vino né soli, per un troabin di una situazione simile a gendarmeria e Gorsica da qualche consiglio, un pagademica in cash verifica dell'esistenza dell'impresa e l'identità di un venditore, aspettate di avere mercanzia in mano prima di baga e se voi avete un dubito, annullate subito la transazione.
6: E sempre in un dominio di Uino, a Rimani, i primi colpi di Buttaglioli sono stati dati in Carbuccia e in Uina di Roma Salasca, che non si interremma a 8h30, vindemi primatici assai, posto che Uina di Olo contava di Vali dopo a Santa Maria verso 17 l'agosto, ma a Zicchia e Isolione hanno invato cresce l'ivedo dal collin dell'Ua, ciò che porta i viticoltori a vindemia assai di più presto colpa lo scambiamento climatico, ritratti e riporto la retroa a non tanto nostro sito internet.
0: Compiamo su Nudiziale parlando di sport.
6: E prima di Ballo, il Sporting Club di Bastia si appronta a Diugau al primo match di Lega 3 di una serie in Furiani contro il Puy-en-Velay. A prima tappa di un club in della ricostruzione dopo la relegazione in terza divisione, un rinnovo che principi con restrizioni budgetarie importanti, 9 milioni di euro in previsione di un nuovo stadione. I dirigenti bastiaci palesani di Dia conoscerà il club un sbilancio strutturale di 3,5 milioni di euro in fin di stagione. A crisi di Ovalo francese e a perdita di diritti televisivi facendo parte di spiegazioni di un presidente di un Sporting, Claude Ferrandi.
9: Ci pare che gente che parlano di guerra e facciano come noi, a un livello può essere che un nemico lo stesso, perché io conosco qualche presidente di club come un nostro, in Liga 2 e anche in Liga 3, e vi posso dire che ci ne pare che tutti gli anni mettono da stacca propria tra 4 a 6 milioni di euro per fare in sorta che il budget sia. Il problema de noi è che non siamo mica abbastanza assoggi, forse, e non c'è mica un assoggio che è in capacità di mettere tutti gli anni 4-6 milioni di euro per compiere un budgetto. E per questo che abbiamo proposto ad NCG un budgetto che è appena più basso che l'abitudine, con difficoltà che sono le nostre oggi in questo modello economico del volo francese, che è una catastrofe.
6: E un'intervista ad Alexandre Antonini, e per parlare di più a lungo, il presidente Claude Ferrandi sarà un nostro invitato alla redazione a loca 10 minuti a 8 ore meno un quarto. I futuri star di un tennis europeo sono ospitati a partire d'oggi al centro di Luciana, a 33esima edizione di racket de corail principia stamani in Rodiano Bastiaccio, dopo 32 anni passati in Ajaccio, 8 nazioni europee partecipare in questa competizione femminile riservata ai meno di 12 anni. Ecco Christophe, ci ritroviamo a 8 ore e mezzo.
0: A dopo.
10: Toyota Monte Oto a vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: E balu da Mpustaman e passadinu li ma poga far in Bordimar e maso mesior nu sada in gati vitorna u da Mpus sobratutto nu e wale di l'intar nu nante i monti di nu a qua dedi purales che cu ben tuvur te fa de gaz u dunque apunante in Bordimar e sarà assai a solana du u da Mpus non tavaccia l'orientale qualchinu lu su dubu mesior nu ma fermera sec u da Mpus ed imperadur e fermera nu zamprealte per astagio giorni su due giorni, si aspetta sino a 30 zet in Portivecchio, 30 zet in Corti, 34 in Ajaccio, 33 gradi in Bastia, sino a 34 in Balagna e 35 in Ualincu. Domani sarà a Solana, Udampu, tutta giornata e sec Udampu, anche in montagna e fermeranno sempre alte ed imperature. Da Luda, chi Ulivecchio sarà rinforzato per soffiare abbastanza forte nelle occhie di Bonivazio o due giorni.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Prochain point sur l'actualité à 8h avec un nouveau journal présenté par Alexandre Sanguinetti. Dans un instant, l'écho d'ici avec une créatrice cortenaise à l'honneur au micro de Michael Andriani. Bienvenue, bon début de journée à tous sur RCFM. John.

0: Dango Yazou dans Terche FM et à Autor Emeizou. E berre droe emo palantone squercine berro nudizia le principie emo cu FLNC qui a tenu d'una conferenza istampa e riser.
1: In un comunicato sparto a tre giorni di giornate internazionali di Gorti, mentre in una conferenza stampa a quali nostri confratelli di corso materno invitati, o venense unione di combattanti ridite o processo di Bovo, o consigliare di anni come un inganno che ha indienato l'abbandono di rivendicazioni storiche come a riconoscenza di un popolo gorzo, o statuto dei residenti, a ufficialità della lingua gorza e un vero potere legislativo. I clandestini palesani che ha città su testo saria un sbaglio politico maior e chiama il Movimento Nazionale a rimettere in onda un rapporto di forza.
0: O desto mette in risalto di noi una rompidura ideologica maior per la prima volta di questa storia.
1: O FLNC dice che non lascerà mai il popolo gorso essere una qualsiasi comunità che la sia di destino o isolana, rompendo dunque in qua nozione di comunità di destino divisa di poi il 1988, parlando di una crescita demografica pericolosa. L'organizzazione chiama le persone che si vuole installare in Corsica a stasile in casa soia e minaccia ad un sentasi troppo in sicurezza nel nostro territorio nazionale. Invece, ho comunicato un parla mica di ripresa di l'azione militare.
0: So principia dell'isola e prime vendemmie.
1: A Rimani, Romain Salasca ha raccolto i primi gasperi bianco gentili nel comune di Carbuccia. 30 anni fa si facevano i vendemmie al mese di settembre, 15 anni fa a Vindaosto o a metà d'agosto 5 anni fa. Ogni anno a maturazione di l'uva si va di più in più presto, colpa di sicuro all'evoluzione del clima. Ascoltiamo Romain Salasca su dietro a un microfono di Marion Galan.
2: Ieri siamo 5 agosto, ma quantunque l'uva è matura e sicuro che tutti i anni avanziamo, più va più vendemmiamo presto, quantunque ciò mantiene la qualità e questa che ci impremore di più. Dunque se ciò vendemmia più presto avviamo e patena uno struino più buono possibile. È vero che faccio caldo, vediamo che sto 4 ore che temo la canicula, più di 36 o 38 gradi tutti i giorni, pure a notte fa caldo. Qui in Carbuccia c'è visavone che vicino, dunque di regola teme contunque la temperatura che si abbassa a notte, vedimi che pure a notte faccio 25-27 gradi e dunque la vigna soffre, no? L'uva soffre e dunque siamo obbligati a vendimiare.
1: E se voi siete ustariati attenti a scrocconeria non tauino, la gendarmeria di Corsica chiama fa caso, i scrocconi chiamano per telefono e proponono i prezzi a buon patto per cacce di vini di qualità e dopo vi domandano di pagare in liquido a un parcheggio, partono in cui i soldi, ma senza davare roba, pareti segnalamenti sono stati fatti all'autorità e precisioni sono da legge a non tercircfm.fr.
0: E su Nadal ora di ripresa per lo Sporting Club di Bastia.
1: Domani sera i turchini giocheranno il primo match in Lega 3 contro il Puy-en-Velay a 9:15 in un Furiani Bioto, visto che si giocherà a Ushutioso, una prima tappa che deve avviare il rinnovo del club dopo la relegazione e la tempesta sportiva dell'anno scorso. I dirigenti bastiaci vogliono ripartire da un foglio bianco, risultato 13 partenze e 5 reclutamenti. Il presidente di Sporting Claude Ferrandi face il punto tanto marcato.
3: Dicerà lui che è quasi gompio. Ci sono i due giocatori che sono giunti la settimana scorsa. Pensiamo ora che possiamo avanzare con questa squadra come l'è fatta ora. Ma c'è la possibilità di noi, può essere appena più tardi, di fare una correzione tra uno o due giocatori, perché ci n'è qualche d'uno che ha aperto, forse.
4: Jocelyn Janet, forse.
3: Oui, Jocelyn Janet, può essere Thomas Ménadier. E ci toccherà a trovare, se lui c'è bisogno, di un buon giocatore per riempire la missione.
4: Il Sporting è abbastanza armato, e c'era giù per giocare i primi ruoli in questa Lega 3.
3: Bon, difficile a dire, perché non si conosce mica bene tutte le altre squadre. Siamo mica numerosi, siamo 22 o 23 giocatori, a noi eravamo 32, 33, abbiamo fatto ciò che vogliamo fare. Ora ci tocca a cominciare a principio questa stagione e di va per un meglio per andare il più lontano possibile.
1: Mercato, obiettivi di Sporting, esovinanzi o ancora formazione, ne parliamo a autore meno un quarto in cui il nostro invitato della redazione Claude Ferrandi da ascoltare torna in podcast e pa compie in tennis. A racchette de corail scrive una pagina storia nuova di aso storia. La competizione europea che adunisce i più grandi talenti di meno di 12 anni principia su giovi dopo 32 anni passati in Satiustra rinomata sbarca in Bastia e in Luciana in due principi nei primi scontri oggi a partasi da Deciore. Igas Viatek, Alizé Cornet o anche l'ultima che ha vinto a Roland Garros e Mira Andreva sono passati per racchette de corail in cui ben di Jean-Pierre Stéphane e Jean-Baptiste Benjamin è stato testimonio di un sviluppo di questi talenti organizzando competizioni paretiane in Ajaccio. L'ascoltiamo.
5: Allora, emozione, la fierità di noi, da aver potuto organizzarla pendant 25-27 anni e poi oggi beh, ci ho a passarla perché ne ha un po' di anni più, dunque sono venuto qui io per darla, per fare che tutto si passi bene, che Bastia possa tenere la volta, giurita un mera, giurita un fede mica i gonni come noi, non la lasciate mica scappare, tenete la volta. So che la racchetta di Gorai è in buone mani, so che la data passa come lui ci vuole, ci sono lumi che ci vuole. E ça nous va organiser de nouveau ça une compétition mais pas les qui connaissent mieux luogo che qui.
6: E così ferma in Corsica.
5: Così ferma in Corsica e poi tutti gli anni continuava a raggiare a cuda a fare una piccola facata.
1: Ecco Christophe e ci ritroviamo a dei giorni e un dei giorni e poi due notizie a letto e le savine di mattinale.
0: Con piacere a dopo.
7: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Una mattinata solanata punante, invece non t'avaccia l'orientale, so di più numerosi in ulli e posto do mezz'ornu, un ritorno di ugativo d'ampu in montagna, soprattutto in devugiantro a Gastanice, a quale d'impurales che cu bantu vorte fa de gaso dunque, forse chi pioverà di no in bordimare tra Zulinzar e Purtivetiu, a punante fermerà secu d'ampu cu un sole chi s'affacherà dunque tutta giornata. Ed imperature fermeranno sempre alte per la stagione, si aspetta solo mezz'ora sino a 36 non to mezz'ora di Agurciga, ma di noi in Deugiantro, 36 di noi in Ajaccio, 33 gradi tra Oalagna e Ugabigurso, sino a 34 non to Uglione o Assiaccio, per domani Udampo sarà ballo a Madina, 2-3 a qua do mezz'ora, cu forse 2-3 tunizzate in Deugiantro e in montagna, e d'imperatore non scambieranno tanto.
7: Ici matin avec Isoula Chemisage, la rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Isoula Chemisage, la solution durable partout en Corse.
8: Ici RCFM,
9: actu local, musique et bonne humeur.
0: Que faire aujourd'hui si vous avez la chance d'avoir quelques jours de repos? On vous donne quelques idées de sortie dans l'agenda. Ce sera juste après Patrice Agatha-Giga et Castagnetti.

0: Du 3 au 8 août, le festival Curtsiga Cantabile célèbre sa 5e édition au cœur de l'Ouest Corse. Des artistes d'exception, des concerts sous les étoiles, dans des lieux uniques. Car jazz, piano, vico, euisa et calagucha. Musique de chambre, chants lyriques, créations originales et patrimoine corse se rencontrent pour une semaine de magie et de partage. Curtsiga Cantabile, un festival où la musique sublime les plus beaux paysages de notre île. Réservé dès maintenant sur curtsigacantabile.com. Ici RCFM, partenaire du festival.
1: Ici, une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
2: Sont des tuori l'enterre, tu es fait, mais bienvenue à vous. Un notizia li presentato da Paolo Antosquarcini, buongiorno.
3: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Un sera più inteso le poi due anni, o referenze ha tenuto una conferenza stampa a Risiera, a quali solo i nostri confratelli di Corse Matin erano invitati, e a qualche settimana di uso esame a Usenato, o referenze Unione dei Combattanti ridiette il processo di Bovo, o consigliere Redian come un inganno, che ha indignato l'abbandono di rivendicazioni storiche come la riconoscenza di un popolo corso, o statuto di residente, a ufficialità di lingua corsa e un vero potere legislativo. E i clandestini palesani che la città su testo sarà un sbaglio politico maggiore, o il Ferenze dice che non lascerà mai il popolo corso essere una qualsiasi comunità che la sia di destino o isolana, una rompitura ideologica maggiore per la prima volta della sua storia in cui non zone di comunità di destino divisa di poi un 1988, parlando di una crescita demografica pericolosa. L'organizzazione chiama le persone che si vogliono installare in Corsica a stassere in casa soia e minaccia ad un centro in sicurezza non tra il nostro territorio nazionale, invece un comunicato un parla mica di ripresa di l'azione militare. È suonata l'ora di ripresa per lo Sporting Club di Bastia. Domani sera i turchini di Ogarani usano il primo match in Lega 3 contro il Puy-en-Velay a 9:15 in un furiani biotto, visto che si giocherà a Ushutioso. Mercato, scopi dello Sporting, isovinanze o anche formazione, ne parlava mia autore meno un quarto in cui il nostro invitato della redazione Claude Ferrandi da ascoltatorna in podcast. E principia a 33esima edizione di racchetta di corai in Rudiano Bastiaccio, dopo 32 anni passati in Aiaccio. I futuri star di tennis europeo sono aspettati a Ua, a partire dal giorno al centro di Luciana. 8 nazioni europee partecipano a sta competizione femminile riservata ai meno di 12 anni. I delegazioni sono state presentate a Risiera in una cerimonia organizzata tra Vitio Porto e la cittadella di Bastia, un appuntamento che ha fatto a rinomina di donne diventati campioni come l'ultima incoronata Roland Garros Mira Andreeva, a Joanna Russia aveva vinto la racchetta di corai in 2019.
2: Ringraziamo per lontano, ci ritroviamo a Onde Ciuri.
3: Allora, un'ora dopo.
2: A dopo.
4: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
2: La Corse est placée aujourd'hui en vigilance orange canicule. Une vigilance jaune orage concerne également l'ensemble de l'île. Demain, seule la vigilance orange pour canicule sera maintenue. Pour cette journée de jeudi, le soleil domine largement en matinée sur une grande partie de la Corse. En revanche, des nuages se développent rapidement sur les reliefs et l'intérieur de l'île. Dès la fin de matinée et surtout dans l'après-midi, des averses parfois orageuses éclatent sur les massifs, l'Altaroc, le Courtenay, la région bastiaise. Quelques averses pourront également déborder localement sur d'autres secteurs avant une amélioration en fin de journée. Côté vent, c'est un vent faible à modéré dans l'ensemble, devenant variable l'après-midi. En soirée, un vent d'ouest se renforce sur l'extrême sud de l'île. Des températures toujours aussi élevées en lien avec l'épisode de canicule. 31 à 34 degrés en plaine, 26 à 27 degrés en montagne.
1: Ici RCFM.

ti, ci compano i miei. Quelli che sono smariti, egli dorme in un campusano.

spalan caluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta fiume, un molino e vapone, lenta una fiamma.

Θεέτου, έφεγγε ο σου. Un cappellato d'un oletto bianco, all'ora di Chapitone. Un monte Sant'Antonio lì, riavvisore, mandava oggi all'isola toscane.

0: droite. C'était Louise Attac sur RCFM. On va retrouver, je crois, l'invité.
1: RCFM, l'invité.
0: Julie Lédier, bonjour.
2: Bonjour à tous.
0: Dans ta RCFM. Et ma parla donc quoi d'un scontro qui s'appronte à poco et qui s'ada organizza domenica in Ajaccio ou noi d'Aosto, donc a deciò ripiazza Batucci.
2: Yeah, exactement. Si faccio parte du groupe Urban Sketchers Ajaccio, donc un groupe di disegnatori in da città. Ci installiamo in un luogo e disegniamo ciò che avevamo davanti, dunque in situ, dessin in situ. E domenica c'è un gruppo di Bastia qui fa la pa disegnare conosco qui e pa 2 ore di disegno, dopo c'è un bicchiere di amicizia in Plaza Batucci di noi, ci mostriamo i nostri disegni, passiamo un momento piacevo di insieme e a parto a tutto il mondo, a parto a quelli che vogliono disegnare, provare a disegnare, non so mica corsi, so appuntamenti per disegnare.
0: Yes, sono veramente momenti di scambi tra, bon, prima Ajaccino e Bastia, tra disegnatori, e poi anche questo pubblico, pubblico largo che può venire dunque a proa a disegnare e a propone di noi appena a sua maniera di vera, uso arti.
2: Esattamente, così vediamo lo stile di ciascuno, scambiamo i nostri pratichi, ciascuno ha la sua maniera di fare, i suoi materiali e tutto, e spartiamo così un bel momento di disegno e d'amicizia dopo, ci ritroviamo 2 volte a un mese, e stavolta domenica è un avvenimento appena più maggior, quindi di Bastia.
0: Julie, come si passa l'organizzazione? Ognuno deve venire in cui a sua carta e a sua penna, sì. O t'avete appena un materiale sopra il logo?
2: No, non è mica un materiale, ciascuno pronta da ciò che gli piace, tutte le tecniche sono possibili, donc acquarelle, mini di colori, i veltri, allora quelli chi vuole ne fa di più. Le chevalet à Tela et à Pitoura, si pour faire ce qui se vuole et pas disegnare, pas passer un moment où piacevoli a disegnare.
0: Un appuntamento dunque domenica 9 d'agosto a Deciori, Piazza Abatucci in Ajaccio, un avvenimento, un momento che da dura appena sino a mezz'ora.
2: Sino a mezz'ora, a fine dell'appuntamento ci facciamo una foto tutti insieme, dunque l'appuntamento è nata ai nostri reti sociali, Urban Sketchers Ajaccio, e dopo spartiamo l'appuntamento Nantes, e dopo spartiamo i foto, i disegni, il gruppo che c'era e tutto, dunque 2 ore di disegno sopra loco e dopo un momento insieme, per quelli che vogliono stare a bere un colpo, a mangiare conosco, mangiamo in Plaza Batucci. Ecco, e dopo mezz'ora un gruppo di Bastia vuole andare a visitare un SIAP d'Ajaccio. Dunque c'è una giornata sana di cultura ajaccina e di spartire. Dunque tutto il mondo è benvenuto.
0: Ecco, Julie, vi ringrazio. Appuntamento dunque domenica o 9 d'agosto a Deciori, Piazza Batucci, e penso che ti da passare e mi ha passato un bel momento. A presto, Julie.
2: A presto, e un ringrazio maggiore per aver annunciato questo avvenimento. A presto,
0: A presto, e un grand piacere.
2: A presto,
0: Taylor Swift sur RCFM à 10h52.

0: Sinfonia Nostra, li di canta o popolo gorso l'Anterci FM. Deciò rilantalon di Dabreguan Samora un notiziale che ci è presentato da Paolo Antoscorcini. Saluta.
1: Salut Arthur, salut a tutti. O FLNC ha tenuto una conferenza stampa risera a quale i nostri confratelli di corso mattina erano invitati a qualche settimana di uso esame a Usenato. O FLNC, unione di combattenti ridietta o processo di Bovo, o consigliere Redian come un inganno, un sbaglio politico maior che ha indienato l'abbandono di rivendicazioni storiche. O FLNC dice che non lascerà mai il popolo gorso essere una qualsiasi comunità che l'Asia di destino o isolana, una rompitura ideologica maior per la prima volta della sua storia in cui la nozione di comunità di destino divisa poi il 1988, o comunicato un parla mica di ripresa di relazioni militari, di più informazioni nel nostro giornale di mezzogiorno e annota al nostro sito internet. Sono principiati nell'isola i primi vendemmi, a rimani i primi golpe di Putaglioli sono stati dati in Carbuccia, in la mina di Romain Salasca. Vendemmi primati già assai, posto che il Vignaggiolo contava di vali dopo a Santa Maria verso il 17 agosto, ma a Zichia e Isoleon hanno fatto crescere il livello d'alcol in dell'ua, ciò che porta i viticoltori a vendemmia assai di più presto colpa lo scambiamento climatico. Ritratti e riporto sono da ritrovare annanto al nostro sito internet. E d'altronde, se voi siete usati radio, attenti a scrocconeria non ta uino, la gendarmeria di Corsica chiama a fa caso i scrocconi, chiamano per telefono e vi propongono i prezzi a buon patto per cacci di vini di qualità e dopo vi domandano di pagare il liquido a non ta un parcheggio, ripartano in quei soldi ma senza davare roba. E precisioni sono da Lidia a non ta essere cfm.fr e pa compia. O Sporting sa pronta di uga uso primo match in Lega 3 domani la sera in Furiani contro il Puy-en-Velay. Ricevemi dal trondo suo presidente a vigilia di suo scontro. Fra i temi mintuati stamani, i scopi, i finanzi, il mercato o ancora formazione. Claude Ferrandi era l'invitato della redazione di RCFM stamani a 8:15 da ascoltare quando l'avevi parlato in podcast e ramintemo che su maggio si giocherà a Ushutioso. Ecco Arthur.
0: Vi ringrazio Paolo Anto.
1: Bon, qui a voi ma giuga?
0: E ma giuga, e ma vince, enfin, e ma proa di vince, e speriamo che ci saranno l'auditori canatiama, gli intervenanti.
1: Oh, e poi ci sono belli regali.
0: Ci sono assai belli regali, volete sapere di più? Allora, oggi proponiamo un bon d'achat d'une valeur de 50 euros qui est offert par Marc Ric, qui est un artisan créateur de bijoux, ici en Corse bien évidemment, spécialisé dans les pièces uniques. Or, en corail rouge, or et argent, œil de Sainte-Lucie, bracelet, collier, boucle d'oreille, pendentif, bague, enfin, je vous fais pas.
1: Un bel régal, au un bel régal.
0: Un bel régal, et puis surtout, surtout, mon cher Paolo Anto, la chaise, la gourde, la serviette et le t-shirt d'Idea Ostre RCFM.
1: Eh ben, le pack. Et voilà. Okay, un bel régal, oui. Voilà. Appelé pour ta, il colorait la radio, in tutta la gourde.
0: Ecco, Paolo Anto, una bonne journée.
1: Allez, encore voi.
0: A presto.
2: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia su Tiuburu e basta.
0: La Corse placée aujourd'hui en vigilance orange canicule, une vigilance jaune orage concerne également l'ensemble de l'île. Demain, seule la vigilance orange pour canicule est maintenue. Pour cette journée de jeudi, le soleil domine largement en matinée sur une grande partie de la Corse. En revanche, des nuages se développent rapidement sur les reliefs et l'intérieur de l'île. Des températures qui restent élevées en lien aussi avec l'épisode de canicule. 31 à 34 degrés en pleine, 26 à 27 degrés sur les reliefs. Et puis un point aussi sur le vent, un vent qui est faible à modéré dans l'ensemble, devenant variable l'après-midi. En soirée, un vent d'ouest se renforce sur l'extrême sud de l'île.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: de 11h à midi.
1: François Inaucha, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Comment andiamo?
2: Ah, c'est mandat, finalement, t'es bien.
1: In dove in paese? In Ajaccio?
2: No, no, no, in Vitour.
1: Ah, in Vitour, che ti va? Tu travaglietti stamani?
2: Sì, sono tutto commerciato.
1: Ah, sì, allora fatti, appena in strada.
2: Sì.
1: Bon, avete già giocato in conosco?
2: Sì.
1: Allora, se voi volete, possiamo cominciare con un blind test, dunque conoscete le regole, cioè riconosce il titolo e quello o quelli che cantano.
2: Ahi.
1: Andiamo.

0: Sidé Nanterre, TFM, et au Radista à Saint-Théa, Vincent Albertine et Isoaget Tivioridi.
1: Alimuncina, una pianta che si sente prima di uela, perché basta tuca esovronde per sente subito un provume il limone. Adruerede spesso in dell'orti, bigina e gase, perché di una pianta salvadiga che cresce sola e che ferma sempre verde. Esovronde sottondule, appena dentellade, assai larghe, s'assomiglia a tempo a menta e a una buncigula con zinga amica. Isoviori, sottiughi e bianchi. Ma un nemica per isoviori che la si conosce, ma per usobro vume. A limoncina è una pianta ubrada per appaggia o gurpu, che si goglie da boi sempre per fa tisane che aiutano a rilassarsi e a ridrua appena iserenida. Si dice che l'aiuta a dormire meglio e a caccia o stress. C'è soprattutto una pianta che è buona per onne, e di una di ste piante che rivane e che cresce in furia quando la si goglie, appena gume a menta. E ciò la sabe che a limoncina di una pianta di alla stessa famiglia. L'abe a cercano di nu, cercano sobruvu me isoviori. E odie ci so chi la obrano spesso in cugina per uso usto di limone. A limoncina di una pianta rumadiga e meginale che l'uggio la conosce, che l'uggio la tasta e musca per scoprire sobruvu me maraviglioso. Bagetti vi uridi.

0: C'était une femme avec une femme de Mécano et Awayo Radista Asante à Marco Biancarelli et Odie Cibar l'a dit Dara Modi. Ascoltez.
1: Buongiorno cari. A volte, quando a terra moe, sotto la scia... Allez, Daghir Antonia mi rimette a cantare, sangue la miseria. Dunque, anche se un luz intimo mica, a terra si muove sotto in oscipeda, ma certe volte tremolidia. Si chiama un terremoto. Ma chi accade mentre su terremoto? Aiuta a cercare a spiegarlo. A sapete di sicuro, ma a prima strata terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie facinascia ciò che si chiama i correnti di convinzioni che si spostano. Quando due di questi placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, cresce, fendo sformare i rocci di litosfera, finché s'energia si liberata e che da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un terremoto. Allora, potremmo pensare che lo sarebbe meglio che da cadesse in mare, e no. Perché s'energia faria mo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidaria ni più forza di un dino verso i costi, creando ciò che lo si chiama un tsunami. Allora, la prossima volta che ho sentito parlare di un terremoto nel mondo, pensate che di a terra che beviva, che si muove e che cambia ogni giorno.

Radio Ramondo Mediterraneo nanta RCFM e Caramighi. Ma già lascia in buona compagnia con Paolo Turchi Doriani che sarà con voi e a Ostra emissione di Idea Ostra. Buona giornata a tutti nanta a Vreguanza Mor.

0: E qua i messaggeri ad aspettare, i messaggeri da ridurre un concerto, un calbilu, dege da ostu, zommi sbaglio, per quando è monaiaccio con Antoinette. Salute Antoinette.
1: Buongiorno, vabbè.
0: Vabbè, boy.
1: Vabbè, sa giù caldo, ma tutto vabbè.
0: Anche un aiaccio.
1: Ah, si muore, sono mica se ne pigi un aiaccio un altro,
0: ma... Ah, non si va anche a nulla, quanto meglio gli stessi a fare.
1: Un sole, un caldo, ma da presa a me quest'anno, avevamo tutto.
0: Ah, vabbè, avevamo un bacchetto completo, oggi.
1: Oh, se ne che non potremmo campare questo caldo.
0: Beh, ci vorrei abituarsi, perché da presa a me non è ancora compiuto.
1: Adesso ne pigi un peggio.
0: Sì, mi pare.
1: Allora, mi chiamavo per parlare un po' di storia, perché tanto anni fa, enfin, 10 anni fa, un paese di Gua, nous appelle che lo paese Turcinello, e 10 anni fa, abbiamo fatto una statua, i Guagiagraoni erano quella da cantare, ma non vorrà sa statua. E ben, rigolano di noi, per cantare in paese di Gua.
0: Ah, buona notizia.
1: Allora,
0: a chi ore previsto?
1: A Nord Dizer,
0: un concerto dunque di oggi di Agraona.
1: Davanti a Piazza della Stadula di Cercinello.
0: Voilà, Piazza Stadula, dunque, beh, invidiamo a tutti a essere in Guagno, sto a Narisera allora.
1: Ah, sì. Siete di un ruccione, mica di un ruccione.
0: No, Da tutta da Gorsi Gazan, lì.
1: Ma e poi Cercinello. Ci sono le lingue, culture e tutto, perché parliamo sempre della lingua gorsa. A Rivera c'era Bogevanto in a piedi, c'era un piccolo Bugliarendo Match, c'era un piccolo gruppo di giovani che hanno una ventina d'anni, si chiamano Zulana, e che hanno una voce magnifica. E francamente, è stata una meraviglia. Una gioventù con una lingua che canta, non fa genere, su Elga non va a tenere su canzone.
0: Su creazione,
1: e francamente ci vuole veramente andare a bere, perché...
0: Ah, e cioè la sostiene.
1: Se a me la bene sostiene, questa gioventù ha bisogno di...
0: Poi c'è una lingua agustì che impegna da sai e che viaggia assai a qualità di noi, ce la di là.
1: Francamente, sono veramente più canzoni che vi toccano, e cioè di quel che francamente è bene.
0: Eh beh, ma c'è la sostanza lì, e se danno qualcosa a mandare a RCFM, l'aspettiamo.
1: Beh, ma su giovane non è in tenala, non parlo di tele, su tele. E quando vuoi dire da questa scena, non come il giovane, adesso penso che lì sono quelli che hanno più rilievo di un nostro...
0: Di l'andadura. Eh beh, tanto meglio. È una speranza di
1: c'è sempre. Vi ringrazio per una buona giornata, che è buona lingua gorsa, sia sempre qui.
0: Poi sarà, e poi mi diamo torno una volta a tutti in Guagno, ben a risera.
1: Ben a risera, non ho di sera, io ho già grauno.
0: Davanti a Cercinello.
1: Davanti a Cercinello.
0: Ecco.
1: Un abbraccio a tutta la squadra.
0: Altrettanto, a ringraziarvi Antoinette,
1: a
0: presto.
1: A
0: Belgi. E ritroviamo a Gisè Mbizzani. Buongiorno Gisè.
2: Saluto Europa.
0: Saluto a voi. Vabbè, voi allora.
2: Salutiamo, come ci chiamo? Antoinette.
0: Antoinette, dai.
2: Antoinette, salutiamo. Europa. Quest'anno i legumi hanno i segari, cioè che ho visto già la televisione, che lo sia in continente, che lo sia in Corsica, tutto bruciato.
0: Un fermanunda.
2: Piani di gaglioli, di insalata. Qui adesso è un'andataccia.
0: Poi conta a me, non è un cubedio che quella che bene.
2: Allora, mica solamente. Mica solamente una cresce. Ma non è serrari.
0: Ce la dici. Da per sapere, ce l'era.
2: Quelli anche più grave.
0: Ce l'era arrivate a una nuova maniera di far crescere i legumi, perché da per sapere.
2: Quest'anno, attenzione. Rari, peggio che cari, perché cari quelli che danno i soli, poi lo compriamo, ma rari, non vedo mica come si può fare.
0: Rari, anche i soli, le orte.
2: Attenzione, è tutto bruciato, Una sicurezza da manto al mondo.
0: Da manto al mondo, di vero.
2: Con un corso che hanno mutato un quello qui, E poi, come ne abbiamo parlato a rimane, sono anche compiuto, allora la fare anche peggio.
0: No, fino a un mese d'ottobre, allora mica c'è d'imperatore Gusti, ma in tutti i casi a Stadina Isamighiri, da durare fino a un mese d'ottobre.
2: Allora qui hai già detto a Bruno che c'ho in tecchia, ma l'acqua, la corda, a me mi va già paura a Randen.
0: Ah,
2: Oui, a Romagna è parata a Randen, non sono mica in due, ce n'è uno che a Madetta non è mica arrivato il paese in due giorni.
0: E quanto a me sarà per questi luoghi di gente ugorsica, no? Di ugortinese,
2: non so mica. No? Ma, allora mi va già paura, francamente.
0: Perché l'acqua l'hanno avuto un bizzaona, mi pare. Con un cubaretto di paesi in giro o gente, ma mica dappertutto. E a Randen, no?
2: L'acqua è venuta, ma mica
0: a Randen. E come sono i nuli oggi in paese?
2: Bene, ho preso qua e sento le tronite. Lontane, da noi un po' momento non c'è nulla.
0: Non c'è nulla, ma Sabigino o temporale quantunque?
2: Oui, l'annunciano,
0: Oh,
2: e da questo ciò che tu visto sarebbe l'ultimo giorno, perché che domani è sabato no.
0: No, ribia o a Solana.
2: Giuseppe di Vizzane, c'è l'Asia Franca oggi.
0: Voilà. A poco presso a Stadine è salva.
2: Opa, siamo sempre inquieti, sempre. Non so mica i volumi che sono i gimi, non è mica i gimi, devo cambiamenti di limo.
0: Ce l'ha conciassi guarda natura, anche così.
2: Opa, siamo nati per soffre.
0: Ah, di Giano Bastia 1905, i sostegni ori. All'epoca tutto il mondo diceva, boh, chi modo tu, hai una ragione.
2: Ecco.
0: Ma lascia a Piazza Lastri a domani. Vabbè, Gisè, tenite
2: forte.
0: Coraggio, a Beggi, buona giornata. E c'ho la fa caso con la natura, ci

conoscenza o da vidolo t'aspetta conoscenza con ridruare de mica in giro se sta in concerto, perché chi è a squadra di giovani, di creatori, di musiganti e di canterini in traccia e prepara usano o dischetto, dunque li breghiamo forza e coraggio e ci driga di stare sente a sua creazione. Parlando di creazione di musica, stasera Feli in concerto un Piero Gasevetti e l'artista da ridruare in paese d'Olmo e l'otto d'agosto in Ghisonaccia e sarà anche un'ora in Albitreccia. Amici, e vostre diame, l'aspettiamo sempre 04 95 32 22 22. Appena in musica per dici dassi cosa di meglio di Tony Toga con Bella Vida.

E che bella vita con Tony Toga, acqua vita, cognac, e te ne avremo bisogno per lo scontro di Sporting sabato, manco sabato, domani, cosa dico, siete da oggi, tu primo scontro di un nostro Sporting Club di Bastia, in Lega 3, scontro contro il Puyenvelle FC, e su match a stagione di Uscubu, saranno da ascoltare non talonde di RCFM, con i commenti di Alex Antonini e Battisto Mosconi. 04 95 32 22 22, chiama de bourre, aspettez-moi sempre, et per awa, ben, Ivaran, l'antenna Didier Po, ku MNF, minefoutou.

0: e qua Bidal Bakù Babilonia e ridurremo a Martino in Aliria. Saluto Martino.
1: Saluto a Paolo e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ah, non voglio mica lasciarvi solo così io.
0: Ringraziavi.
1: mi sono deciso a direttore, andiamo a perché così no.
0: Te fa tu beh.
1: In due giorni non scrivi a cagni, si riposano e basta.
0: Ecco, a Sciappitano così, da presso a me, si va in una siesta a Uvresco.
1: Uso più sotto l'erbo che sono sotto la clima.
0: Da presso a me si sta meglio sotto la clima.
1: Andiamo a un po' una piccola domanda, non si sa mai. Allora, come si può dire un eclipse? Perché il 12 d'agosto c'è questa famosa eclipse solare, cadavene, e dunque... c'è luce una viura, una parola, qualcosa così. Una piccola domanda così ai nostri auditori.
0: In generale abbiamo la parola eclisse, è all'origine di una parola greca, dunque di eclipsis, mi pare. Che vuole dire abbandono. Dunque, non so mica se c'è una parola rabota.
1: Filippo m'aveva parlato di un'altra parola che si avvicina piuttosto di una viura, ma bon.
0: Oui, perché di volte non abbiamo mica, sapete, la lingua corsa non è mica la parola stessa, giusta, precisa, ma c'è una maniera di dire, un filare, non so mica, un'espressione, un detto, per parlare di un affare preciso, dunque, tanto c'è una maniera di dirla.
1: Andiamo
0: a lampada. E come va la nostra biadia?
1: Non sono mica in piaggia. Come l'ha detto Giancarlo parecchi urti, non sono mai in Aliria.
0: Allora.
1: Sono sempre a battere a diritti a manca, dunque.
0: Sono
1: in Bastiglia, sono vicino a voi, sono quasi.
0: Ah bon. Per i luoghi di Porto Latino e di ACFM. non ti rispondeva a schiacce. Martino, ha già me lampada, aspettiamo risposte. Ho detto, e diamo numerose. Ringraziamo Martì.
1: So io.
0: A presto. Ieri è vero che, la maggior parte di parole in corso sono parole ladine, quindi una parola greca in francese, allora eclisse, non so mica il gaccio di usore, ma se esiste un detto, ecciserà, perché l'eclisse non è mai avuto barretti in Corsica, chiamate pure 0495 32 22 22 per rispondere a Diama di Martino, e per ora noi andiamo a Stassante a Patrizia Bori con Giravilla.

Diaboli, Giravilla. Allora una vista, una vistiga per Martino che ci ha chiamato. Dunque, il dizionario di Joseph Sigourani aiuto sbrumadura e fuscadura di vosco di alune di usore, dunque perché mica, tutti i casi, bon, abbiamo cercato di no, i nostri parenti italiani, gli di no dicono l'eclisse, e gli spagnoli dicono eclipse. Dunque, ecco una vista per Martino, secca chi sia risposta, dunque l'eclisse, come si direbbe in corso l'eclipse, chiama de burra 04 95 32 22 22, bon, appena di friscura, guaviletta, a fresco.

0: arrit droit un concerto marti o di giotto da ostu in Santo Pedro di Danda e noi andiamo in San Martino di Loda oa con Pierre. Saluto Pierre.
1: Salute.
0: Buongiorno.
1: Ma va?
0: E poi?
1: Oh,
0: yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Sa sua.
1: Bon, voi raccontare due storiette, mi pare di detto un tempo a scuola in... Che contava ora da aiutando, ma è obbligione, non so, sono mica a prima di appena usare la pan.
0: Ah, non c'è male.
1: Mi promenava un ponte, diceva di Nicolò, a Quambocca.
0: Sì.
1: E c'è una finestra accesa, e c'è una donna spunta, una donna, un pezzo, ma le due, mica un manecchino, ma le che due. Dunque... La donna che mi sei, caccia mi sette, dopo caccio su Ciangorsa e dopo, parabum, sono cascato di rete e mi sono svegliato.
0: Voilà.
1: Quella prima, oui. La seconda, tutto il mondo la conosce.
0: Yeah.
1: Sono quattro pinciuli, questi mi era di mio maese, ma quando c'è un uomo da rete da per mica per dire.
0: Ah. Quand t'as même ouvert soi Pierre. Pierre, bisanti boumico. Ah ben. Pierre. Ah. C'è qualcosa gumba. Bon, ribieremo a Pierre se lo giridiamo dopo per questa seconda storietta. Eh ben oui, bon, eh ben, storie un coup di sogni così, ci va un viaggio. On rifresca un mica, ma in tutti i casi ci mette un Abramo di continuare l'emissione. Allora, per ora, appena c'è di pubblicità, e dopo ci ritroviamo qua a Ronda di Ubescaor, e poi, giusto appunto, ne parlavamo prima.
2: Ici. Bonne journée. Ici. C'est ici RCFM. Ici.
3: Il ballo è di ritorno a Nanterre CFM, compate tutta la stagione di Sporting Club di Bastia in Lega 3, in Furiani, come Nantavora e Agursiga. Rendez-vous ce vendredi pour la première journée de championnat. Le Sporting Club de Bastia reçoit le Puy-en-Velay à 20h45, un match commenté en direct et en intégralité sur RCFM, à Feven Samor, à Radio di Ballo Corso.
2: L'été est là. Ici aussi.
4: Ici RCFM, votre radio.
0: Ecco, et mon ridro à Pierre. Je t'ai ramassé un taille pas d'aube, hein? Au bien lourd, à quel mouvement tu?
1: Donc, je vois tout vingt-chèze. Donc, dans tes bicyclettes, dans les angles et les garçettes, et tu n'es où, ça avance, va vers le dipo, et il dit, bonjour monsieur, vous pouvez me faire un peu d'essence? Ah, Lippo guarda. Ah, tu vois, il donne. D'habitude, je mettais l'acqua, mettais l'essence. Costi. Donc, vous dites, vous pouvez me mettre un peu d'huile? Ah, puis, à burette, d'onde. Il mettait sur ta zèle. Vous pouvez donner un coup au pare-brise? Ah, Lippo vient en stretch. Net au bidon, costi. Tu mi dici che mette la rete, ride con i tre altri che erano da rete a rete, si gira, mi dici che mette un sciambulone, altro mi dice, j'ai chiudé la portiera.
0: Ah, oh. j'ai chiudé la portiera. Ci piace un scherzo, ma mica...
1: mica nomi, mica luoghi.
0: No, mica, palisemo un'onda.
1: per compie, faccio domanda ad altri uomini. C'è sempre la Spagna, campione del mondo, no?
0: Penso di sì,
1: A Francia, dunque, Micaela ha vinto.
0: Si dipende, se bosta da Santa Adele in francese, di Avrancia, ma bon, per un mondo usano mi pare di Spagna.
1: E chi vuole dire? Cambentato o allo? Sono inglesi, no?
0: Sono
1: l'inglese, no? O allo?
0: Sono l'inglese che l'hanno inventato. C'era una burla così, una storietta, non so più come la dice, sono l'inglese che l'hanno inventato, i tedeschi che giocano e non so più quale che vince sempre.
1: Sono mica, dunque sono mica francesi.
0: Ah no, manca appena.
1: Bon,
0: Bon. Eh bien, obé, a ringraziabi.
1: Sono io.
0: A toi, ci apri.
1: Buongiorno a tutti.
0: E buona giornata a voi.
1: Ali.
0: A vegi. Ecco per storiette di biere e a allora, e poi, a ronda di Ubiscaore.

0: Tiravant e dali a ronda di Ubesca Ordi e poi ali in grossetto Ugo Battisto, saluto Batti.
1: Salute, saluto a voi.
0: Buongiorno.
1: Allora, oggi è la giornata di storia, ne ha già contato una di noi.
0: Ah.
1: Ha contato un governo, molti sono tutti mostrati. Tutti quanti c'erano una riunione, un consiglio, un governo, un caldo raccontava una storia.
0: Ah.
1: Allora, un governo che era innanzitutto era già conosciuto appena, era macellato. E andava a fare la tornata in cui capo voleva andare a casa, non è mica come lui. E si è passata dopo l'annata, con l'entrata, dopo la guerra. Allora era un invitato di magistrati in terreno. L'altro magistrati. Allora, come era amico di Pietro Rivese, mi ha aiutato il presidente del consiglio dei padiglie, che passava 4-5 anni di Pietro, è andato e l'ha invitato, l'ha pigliato con un capo voleva, è venuto in un caldo. Una notte a discorre, ma i casi non erano mica che parte come voi. E è andato lì vicino e domandò quasi il presidente di un consiglio. Hai capito?
0: Ah, d'accordo.
1: Il presidente di un consiglio sarebbe quasi come un primo ministro. Vale?
0: Ah, io ci stesso a fare, d'accordo.
1: E ti capito come si passava prima? Lui si è passato allungando.
0: Non so mica se era scambiato oggi.
1: Oggi per scambiare tutto si caso noi ci le
0: capire. C'è tutto.
1: Lo prima. Si capisce. Sono andato a sapere. Era andato un dia vicino, diceva che questo quasi un po' per un magistrato. La nottata sul bisogno.
0: Sì.
1: O per non andesse mica alla macchia.
0: Poi so chi si chiamava Ugadino all'epoca.
1: Faccio ridere.
0: Storia in corsi che così ne avevamo parecchie.
1: Ce n'era parecchie. Ogni volta raccontava una storia. Un po' lui.
0: Ah. Così era una maniera di principio augusivo come le si deve.
1: Finisce.
0: A fine.
1: Così era come andava. Era acustica.
0: Tutto il mondo andava in pace con la risa in bocca.
1: Era acustica, di prima.
0: Ah, si ridia di più,
1: altro.
0: E beh, Battisto.
1: Poi
0: storie di Biagia, non vi la stroke, storie.
1: Ma questo era speciale, come era, no?
0: Ah, boh.
1: Non inventava che l'altro magistrato, provvete, questo del...
0: Era una gioca.
1: Noi non esistiamo mica.
0: Ah, ma era una gioca, sto mero, allora.
1: Era una gioca, io a carte tutto, è morto.
0: Ah, all'uso antico, lì.
1: All'uso grosso.
0: Ecco.
1: Allora, a presto.
0: A ringraziare per attivi. A presto. Altrettanto. Storie municipali ci n'era assai, si decontava un paese, ma in certi paesi con la politica non si ridia mica troppo, ma certi erano, conoscevano le sue storie, lì. Sorgente d'amore a Letizia Giuntini, le violoncelle, e da ritrovarci con... Dopo, di te a vostra o 04 95 32 22 22.

0: Letizia Giuntini, le violoncelle de Moida, Surgente d'Amore, a nostra amiga Valanina, a nostra amiga Vastora, saludemo e aspettiamo di tutta la sante per noi creazione e accompagnamenti. E ora ritroviamo a nostro amico Angelo, a Bonte Aleccio. Salute Angelo.
1: Oh, bah, salute, buongiorno. Salute a tutti.
0: Boh. Sì.
1: Come eri, giorno d'anno, ma non so mica se la lagrima o se nulla.
0: Ah.
1: Boh, spera.
0: Cos'è, allora, un gallo che fa così?
1: Ha già anche una storia, ma è tragica.
0: Ah.
1: La voglio promessa ieri.
0: Boh,
1: certo. Dicono che William Shakespeare era un drammaturgo.
0: William Shakespeare era un drammaturgo inglese che sarebbe nato in
1: 1564 in questa bella, bella città di Stratford. Bon, ci sono mai andato, ma mi ricordo, mi detto che era bella.
0: Ouais, Ponchayer si chiama.
1: E dopo dei studi qui impara un po' il latino e entra in una truppa di teatrini di Londra.
0: Yeah.
1: Per scrivere le sue prime poesie. Bon. Dopo Shakespeare si interessa ai drammi storici dell'epopea inglese di Avera di De Rose del secolo VI. E di tanto che lui scrive tutte queste belle cose, Romeo e Giulietta, Le Roi Lear, Otello e tante tante altre. E allora ne venimo ai vetti di sta storia di Hamlet qui. Allora, sta storia si compie come de un macello a fette. Ed è così, perché Hamlet, tragedia che mette l'uomo davanti alla sua doppia enigma di uso esse e di uso estino, cu a famosa questione esse o
0: un esse.
1: Bon, la storia di questa tragedia comincia quando Hamlet impara che usò Abo, il re di Wanamark, di tombo. E so che è strano, l'ampara da usò un fantomago di usò Abo, che gli parla. Che gli annuncia che l'assassino di un fratello Claudius, il fratello di Osoabo. E su Claudius non aspetta mica tanto per pigliarsi la regina e il reame. E beh, vabbè. Allora, il fantomago di Osoabo insiste e domanda a Hamlet di va a sua vendetta. Siamo in una storia di vendetta con lui.
0: Di volte sapete, Shakespeare si ispirava da fatti, enfin, si dice anche che per Otello ha preso per esempio la storia di San Perugoso.
1: Ma Hamlet si conosce e sa che non ha né un carattere né un coraggio di vassa vendetta. Hamlet si trova davanti, e così si trova davanti un dilemma, e di paura di essere rimbiccato come di noi, perché un rimbecco è quello che non può mica fare a vendetta. Allora li prova di un'altra maniera per vendicarsi. Hamlet scrive e gioca davanti a Claudius una pezza di teatro con la storia che si assomiglia all'assassino l'assassino di Osoabo. Ma Claudius si sente offeso e vuole tombare Hamlet. E così nasce un pari bigliettini tra tutti i personaggi, a chi si domba, a chi e dopo c'è una serie di vendette, muoiono quasi tutti. Questa storia si compie con il re di Norvegia che bene e per me che c'è la piazza e si proclama re di Danimarca.
0: Allora,
1: i critici letterari dicono che so che è sicuro, so che prime poesie so di godi Shakespeare, ma i nostri critici hanno mica solo ubito di abbaternità di Asopara, ma hanno di nuovo ubito di l'esistenza di un personaggio Shakespeare. E assente i vero Shakespeare sarebbe un certo John Foriot, un poeta d'origine italiano.
0: Ah.
1: E cosa che io trovo? Direbbe di qualcosa in lingua corsa.
0: Te va tutto bene? Francamente. Se non parla sai, e poi è sempre bello di parlare di cultura mondiale in lingua corsa.
1: Domani sarteremo Dumè, parleremo di Dumè.
0: Voilà.
1: Ma a San Domenico.
0: E di Ebera. Cioè, non mi scorda se ne chi ce ne pareti in corsi, no?
1: No, è vero, Dumè.
0: Dumè di come... Voilà, ecco. E beh, oggi la ringraziabile, a trovarci domani.
1: Ringrazio, a domani.
0: Tocca a me a ringraziabile, a domani. Ecco, di Ebera che domani è San Domenico. Dunque, ciò che ramintassi di vestigiare a vesta ai nostri amici Dumè. 04 95 32 22 22 torna poco presso 25 minuti e per avanti ma sta sente a Jacques Cuglioli esiste e ci ritroviamo dopo.

0: Ecco, a Jacques Cuglioli esiste, e abbiamo a straiso Ciacu Francesco. Saluto, Francesco.
1: Saluto, Paolo.
0: Buongiorno.
1: Sono Paolo Turco.
0: Sono io Turco.
1: Vedo che un altro Turco che ti chiama.
0: Ah, bon?
1: Chiamava perché sono stato un po' commosso. Sentendo l'informazione di un comunicato di un fronte.
0: Ah.
1: Allora, non l'ho mica letto, non ho ancora avuto il giornale, che in paese giunge tardi.
0: Yeah.
1: Ma ha inteso ciò che l'hanno ritenuto i giornalisti di RCFM.
0: Forse di corso mattina, perché mi pare, sono isoli a essere stati a conferenza di stampa.
1: Voilà, ma. Yeah. I giornalisti di RCFM hanno letto, li ho comunicati, dunque ciò che l'hanno ritenuto è l'abbandono a comunità di destino. Sono un po' commosso quantunque, perché non sono attaccati ai vostri.
0: Yeah.
1: Bisogna uccidere di spazzare appena davanti all'uscio della nostra casa, e piuttosto che attaccare. Certi non ci sono per nulla, sarebbe meglio di occuparsi di corsi che si facciano una speculazione a mortalina, che vendono terreni e case, perché abbiamo cantato Bargogna a te che vendi a terra, e c'è una canzone che tengo sempre caro e che penso a un valore potente.
0: Ma è sempre particolare questa storia di speculazione. Io oggi pensavo alla stravolta perché chi, fuori di ovviamente di comunicati di resto, sappiamo chi in generale i discorsi a politica cerca a mettere in onda qualcosa per gestire la speculazione, riesce o non riesce, non quello di un'altra affare, ma mi dice io, certi corsi che bandano di noi de orte, e adesso è meglio quando ci saranno più i famosi arrete mio completamente, di chi ha mentuato i corsi non poneranno mica danni ai terreni, ai gas, ai paesi, eccetera, perché a tempo avevamo avuto, in generale, mica tutti, ma c'è.
1: Ma non sei obbligato a vendere tu, a sbarazzarti di
0: te. E perché così non avranno mica scelta, dunque c'è anche questa parte gusti, perché di orte, e non so più qual è chi scrivia di non antaerede, chi dice, di vera che c'è la speculazione in corso, che sappiamo, non può negare un coso l'affare, ma c'è di nuovo a tempo i corsi un po' non mica danni, perché è bug in corsi in generale, sono scarse. Voilà.
1: Certo, da non manco a pagare è successione.
0: Manco
1: per prendere la casa per pagare
0: esattamente. Perché se avete una casa a 100, dico qualcosa così, a 100.000 euro in paese, ciò che paga, se vuoi dire non ha un statuto regolare francese, ciò che paga può coprire su 60 o 70%, tra 60 e non so più, ma dunque di chi ha un stragase, mi rivene a 30.000 euro, ma c'ho la bende là.
1: Piuttosto che a maestrare un discorso che si assomiglia più a quello di fronte nazionale di un rassemblement nazionale, meglio faria non attaccarsi a questi punti politici importantissimi.
0: Io credo che dia qualcosa di più generale, che questi non è manco è sempre lo stesso a fare, cioè a trattare, a bere, a discorre, a ragionare con il governo. Allora, d'après me, se non prepariamo mica un sistema mica a vine di adramandire in corsica di trasmissione di patrimonio, siamo male, per essere una strage civilizzazionale, ma ciò che chiede è che non so mica politicanti di noi.
1: Una questione, poi non l'ho mica visto. È scritto un francese o comunicato io fronte o è scritto un
0: francese? Biladi francamente, non ho manco guardato. Ho preso il giornale prima, di udiendo, ho visto il ritratto, ma non ho mica letto l'articolo. Dunque,
1: allora, francamente.
0: Ci verremo un punto, sti pochi giorni, non t'ha.
1: Ne volteremo volentieri a discorrere non t'ha questi punti qui. Sì. Perché. Il luogo d'attaccarsi a se disgraziati che vengono a cercare a travagliare e chi sono qui di poi quanti anni da mo non pa funta tutti questi quelli che facciano campano si campiù.
0: Ah, una zoe, ma in tutti i casi, bon, sa so che non c'entreranno per nulla nella politica di governo e non scambieranno quasi nulla, dunque, bon, per ora, penso che sia una maniera di dire esistiamo sempre, ma mica di più.
1: Francamente, contavo che ne avessimo toccata già un fondo, ma mi pare che siamo capaci a zappare per andare
0: più. Ma come noi diciamo prima, c'è una leva, c'è una gioventù, c'è la vera speranza perché c'è la creazione, avrà ma di noi, di vera, parecchia affare, di capire un mondo e di dire un nostro mondo. E dunque io mi arrembo a questa gioventù così e non perdo mica la speranza, ne ho viato.
1: No, questo è giustamente, ma ci vorremmo anche lasciare avviarsi a certe andature che sentono buono.
0: No, ma perché cioè, o fondo di Ugoso di la trasmissione a Dramandera, cosa dramandemo, cosa gli spieghiamo e come portiamo non te esodiassi a Eli, eh? Perché di urte a gioventù cerchiamo a farli via i diassi che sono mica i suoi, che sono quelli di generazione di prima, e c'ho la cerca di scorrere con Eli e dirgli cosa vuoi dire, come vuoi va, e io ti spiegherò, ti darò di l'arnesi, ma dopo tocca a te, mica a me, di scegliere la strada, di martiare, di andare e di va. Dunque è importantissimo per me di addramandare questa gioventù, di accompagnare tutti i casi a gioventù, qua lingua e a cultura.
1: È il più importante.
0: Ecco, Vance. Ebbè, tutti i casi a ringraziarvi per questa diama. Allo?
1: E forse...
0: Ah, non mi sentiamo più.
1: Forse un altro giorno.
0: Vale. Si die vuole. A Begi, Vance, a ringraziarvi.
1: Un abbraccio.
0: Allì, buona giornata, Begi. E ridurremo un to' a Vinzulasca, va. Saluto un to'.
2: Saluto, Paolo, come vogliamo.
0: Vabbè, poi, allora.
2: Va bene, grazie. E diciamo, beh, giusto, due minuti per rettificare una bestialità che ha detto ieri.
0: Ah, oh, mannaggia, una bestialità.
2: Saluto tutti i nostri amici, la vostra equipe, e tutti quelli che stanno assente. E beh, detto una bestialità, di mica la prima, spiego che non sarà mica l'ultima, come dice Radio.
0: No,
2: la giuretta talmente, ma buon, sai posso correggere, l'ha già fatta, ma disgraziatamente l'ha mica posso dire.

0: Romanesque a dû venir, donc ouais. Ma tâche est accomplie. La station est questa.
1: Allora, di della un'altra volta per piacere, Anto.
0: A Romanesca è accabata.
1: A Romanesca è accabata. Allora, ora vemo.
0: Voilà, donc, bon, il brilla con lì perché mi piace mica lasciare l'affare.
1: No, no, ma bon.
0: Suo zoo, perché...
1: Non eravamo mica così lontani da Usenzo, da
0: sì, ma ogni mica di sé, passo mica di sé allo stesso tempo, nel senso, dopo sono mica specialista.
1: No, no, è comune, ma in tutti i casi è una bella maniera di
0: dire. Sì, è una bella parola, ma per dire tutto, che bello assare dove dici, che è un mio cugino, come Lorenzo Lasca, che mi ha imparato.
1: Ah,
0: peccato che non chiami Michele, perché lui gusto la veramente in bocca e poi attenzione, c'è il pastore.
1: E ce la mette lì a pressione,
0: libera di c'è troppo. Ma se no, allora mi ha imparato a Igu perché cioè.
1: È registrata e anche scritta, perché io scrivo a poco preso Chocobus. Ma in tutti i casi di una bellissima espressione.
0: Sì, poi la prima volta che hai inteso un coso, si dice accabato un coso,
1: mette
0: a un capo, ma buono.
1: Per appena
0: spagnolo.
1: In tutti i casi la ringrazio, abbiamo tanto per stare.
0: Io vi ringrazio e vi prego una giornata, scialatevi là.
1: Aspettando tanto e a presto, va bene. Buona giornata.
0: A voi.
1: E tutte queste parole che fermano per i nostri rodioni, per i nostri luoghi, per le nostre montagne, e a mia montagna, i diamagialesi, e dopo ci ridurremo per l'ultimo quarto d'ora dell'emissione.

0: Lidia Madialesi, a mio montagna, montagna odia e San Cervoni, rouge o per le rusce, dunque preghiamo una buona vista a tutti i paesani di Ulogo, di Urudione, e Lidia Madialesi, a mio montagna, Lidia Madialesi che vorrei trovare in concerto a Ugavro, l'otto da Ostu, cari amici, torna 10 minuti, daremo tempo per chiamare, risponde, sparte al 04 95 32 22 22 a Beada Vuntanile, ci ritroviamo dopo a 5 iso.
1: Un

circo a cinque zocu, beata Funtanella, so chi ci abbigliamo tutti dai Funtanelle, odie, molto più quando non siamo in montagna, e ne abbiamo parlato prima, odie in San Cervoni, a montagna qua su, qua so, a so cappella, in cima a cappella di Umedieu, San Cervoni, chi dirà un santo che non è mica stato mandato dall'orso, e mi va già piacere assai perché devo volte ancora a gente... I miei vicini, mi chiamano l'orso. Ecco, per la storietta personale. Cari amici, ci avviciniamo da fine di dimissione. Mi cadrò più di odio, ma una qualità quantunque di quelle, con parecchie storie. E ramintiamo un concerto di oggi di Araona, ben a risera. In guagno davanti alla statua di Gircinello, bre de Lega, che aveva giurato di combattere a Francia al XVIII secolo, un partigiano di Pasquale Paoli. Dunque, Sabigina viene di questa missione, ma torna lì, piccolo viaggio musicale o no, cosa ne dice la tecnica, un nostro amico Jean-André, bon, allì, un'ultima canzone, ci ritroviamo dopo, Pidrigulé, la controverso appena di rock punk corso tradizionale.

Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, e a oa da gui on a zigonda, enfin, kak minout ou ridouere moa Boulevard des Airs, featuring Carbone, pour c'est pas si facile, et do bou ribe ma dou y picouli a fa, rien pe fa, cosa poussou dich ta zer. Allez, fait d'un concert, un perro gaze vetie, l'artiste sera dino da ridro a duman en paese d'olmo, l'outu da ostu, agisonaccia e un noe en albitreccia. Duman e dino, un biscorda de mica di ubrimus contro di Sporting Club di Bastia in Lega 3, scontro contro il Puyenvelé FC, su match e a stagio di Uscubu, saranno da ascoltare di maniera zana, sana zana, a stagio, non talon di RCFM, coi gumenti d'Alex Antonini e Battisto Mosconi. Domani di noi, un dei giorni di mattina, e scambiano l'abitudine, mica a sera sempre i concerti d'estate, aiù, un dei giorni di mattina, larga iola. Concerto di Ovia do Montese in chiesa di Ubaese. Allez, c'est pas si facile, mais oui, c'est si facile. Et d'Oburibe.

0: Questa Ziggy Dara di Dire Straits, Sultans of Swing. Ali, una piccola pagina da Jandawa.
1: Ici RCFM. Tous les jours à vos côtés.
0: Allora, stasera feli in concerto un peru gazevecchie, feli da ridroa di nuovo domani in paese d'Olmo e l'8 d'agosto in Ghisonaccia e un nuovo in Albitreccia. Il 7 d'agosto primo scontro di Sporting Club di Bastia in Lega 3, scontro contro il Puyenvelle FC, match e stagio da Zegvida, non talon di RCFM e cui argomenti da Alex Antonini e Battisto Mosconi. Domani sera onde giore in Madina e ciò la dicida, siamo d'estate o niente. A onde giorno e mattina in Algaiola concerto di Oviado Montese in chiesa di Ubaese, domani di nuovo concerto un guagno di Oggi di Agravona piazza Lubaese, a Borta sabato 2026, questo sabato costichi bene, primo challenge Dominic Soletti, concorso di voce a primo lampa di voce a 9:30, l'otto di nuovo apertura di un mercato di Udaio a 4 ore dopo mezzogiorno con concerto di Pulp Fiction regalado a 9 di sera. Un'ora d'agosto, un Lettia la soggiù Lettia Gadena pro buoni scontri con Jean-Marie Arrighi in giro a lingua gorsa con Jean-Pierre Poli per parlare di Clemente De Baoli, ovra di Ludi Pasquale e anche Antoine Marie Graziani per la società e la giustizia in Corsica genuese in San Martino di Lettia, partesi da 3 ore dopo mezzogiorno. In Ghisoni di nuovo un'ora d'agosto un paese la soggiù di patrimonio e di storia di luoghi pro buoni, una stonda di storia in paese con barretti e conferenze di prima drink a Pasqua Pieri, agropastoralismo e vie comunitaria a Ghisoni nel XVIII secolo. Gian Battista Gazanoa, Ghisoni dans les révolutions de Corse, assoggio memoria di Ovio Morbo, storia e memoria dei deportati di isolaccio di Ovio Morbo e azera un concerto di Valagna, dunque domenica 9 d'agosto in Santa Maria a 5 ore. A Riuca da un concerto un pigna l'ondeggi d'agosto a 9 ore e mezzo di sera, questa creazione. Marti, l'ondeggi d'agosto, un San Carlo di Bastia, Anne-Marie Caloni, Guy Lugiani, Jean-Mathieu Vukovic e François Collin probone in un concerto in due Bart, musica sacra, Berlioz, Bach, Mozart, Rossini e Delibes, e una seconda parte di bel canto con Mozart, Rossini, Bellini, Verdi e Puccini, e ben di nuovo un concerto di l'amico Marco Biancarelli in Abbiandavretto. Ecco per vostro agenda RCFM. E ora, Ombre Lume, un live di L'Alba.

0: Barbara Vortuna la mentu di Ugastagno a Waridoemo a Marco Iancarelli con Sara Magia e ci spiega oggi scuzzulate di Derramotti.
1: Buongiorno cari. A volte, quando io derramo e sotto la sciarpa... Da Ghirantonia mi rimetto a cantare sangue la miseria. Dunque, anche se un luso intimo mica, a terra si muove sotto i nostri piedi, ma certe volte tremolidia. Si chiama un terremoto. Ma chi accade mentre sul terremoto? Aiuto a cercare a spiegarvelo. A sapete di sicuro, ma a prima strata terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie fa nascere ciò che si chiama i correnti di convinzione che li spostano. Quando due di questi placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, cresce, fendo sformare i rocci di litosfera, finché questa energia si liberata e che da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un terremoto. Allora, potremmo pensare che lo sarebbe meglio che da cadesse in mare, e no. Perché s'energia faremo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidariani più forza di un dino verso i costi, creando ciò che lo si chiama un tsunami. Allora, la prossima volta che ho sentito parlare di un terremoto nel mondo, pensate che è a terra che beviva, che si muove e che cambia ogni giorno.
0: Poche scuzzulate, Sara Magia con Marco Iancarelli da Ridroan anta l'onde nostre. Ora torna una pagina di musica con Natalie Imbruglia, torna e dopo ci ridurremo a soprano con DJ.

Et quoi, soubrano, non, soprano, DJ, d'aguiam un astonduccia, ridouem a womak e womak per teardrops d'obu, tiar di luna, cu lau d'oriente, ci abiginerremo da 5 ore, lo ridueremo all'amico Antoine Letuzzo du DJ, li per accompagnabi fino a 7 ore isera.

Ardiluna, o Lauda Oriente, o grupo de Ardiluna da Ridroa, no redizer un concerto l'Otto da Osto, es contri Gudurezi, Piazza Aieja, cuso mercado di produttori, latte di peizideli, di druco, di morra, di ganto, e ci sarà anche un maiale arrostito, dunque un gruppo di Ardiluna un concerto. Awa tuaz, Phil Collins, dopo lo sabi generaci ancora, e ridurremo a cammino parsi per un punto d'informazione e a uno strumento internazionale d'accompagnare il settore.

0: Cinéma Emilia, c'était tout le bonheur du monde sur ici RCFM, 17h33, c'est l'heure de retrouver Sara Magia, la chronique en langue corse, présentée par Marco Biancarelli. Chaque jour, chaque soir, un mystère du quotidien expliqué sur cette antenne simplement, Wi-Fi, GPS, ADN, les étoiles filantes, etc., etc.
1: Buongiorno cari, a volte quando aderra moe sotto la scia... Allez, Daghera Antonia mi rimette a cantare, sangue la miseria. Dunque, anche se un luz intimo mica, a tara si muove sotto i nostri piedi, ma certe volte trimolidia. Si chiama un terremoto, ma chi accade mentre su terremoto? Aiuta a cercare a spiegarlo. A sapete di sicuro, ma a prima strada terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie facinascia ciò che si chiama i correnti di convinzioni che si spostano. Quando due di questi placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, cresce, fendo sformare i rocci di litosfera, finché s'energia si liberata e che da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un terremoto. Allora, potremmo pensare che lo sarebbe meglio che accadesse in mare, e no. Perché s'energia faremo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidariani più forza di un dino verso i costi, creando ciò che lo si chiama un tsunami. Allora, la prossima volta che ho sentito parlare di un terremoto nel mondo, pensate che è a terra che beviva, che si muove e che cambia ogni giorno.
0: Sara Magia dans Terti FM, cu Marco Biancarelli. Au ritorno di Aganzonagorsa, cu Diada Dilalbawa, Monumento. Et dans quelques instants, nous allons jouer ensemble. On va vous offrir deux places pour le 11 août, la petite culotte vernis rouge, entre autres, sur la scène de Séléné à Calvi.

0: Les frères de Di Vincenti dans RCFM, c'est l'heure de retrouver Terra et Onde. Nous serons ce samedi à 15h au cœur du sémaphore du Cap Corse. Christophe Zagalia nous propose de découvrir les missions de ces vigies et de rencontrer ces hommes et ces femmes qui veillent sur nos eaux territoriales.
1: Alors, salut, nous sommes Thomas Olmed, sommes maestro. A giù principiato in dei semafori di Geniva, dunque a giù cominciato in sagro, sono entrato in della marina in reclutamento locale, perché qui c'era una mancanza di effettivi a livello di semafori. Dunque a giù vato tre anni in sagro, malgrado Madalo. Dopo sono ripartito in continente per formarmi, vicino a Brest, ho giovato un brevetto d'attitudine tecnica per essere responsabile di squadra. Dopo sono voltato in Corsica, ho giovato tre anni in Alistro e ora sono due anni.

0: La particularité, dis-nous, qui est qui s'apparaît à travailler à Zetiman, parce que qui c'est campano lontano, per un detto un collègue qui campagne in Balagne, c'è un altro qui campagne in Ajaccio, donc elle come li hanno assai strada a fa, hanno la possibilità di girare a Zetiman, donc principe hanno un merci e finisce au marti d'obo in quanto a me ce giro a cor e gira a courir en français baladi qui faccio due giorni di servizio e due giorni di riposo di maniera generale e di nous si mon numéro aiguille e mo sa chance aiguille de ces numerosi donc certe volte come oggi comincio a 9 ore a mattina e finisco a 5 ore o dopo mezzogiorno perché quelli qui travaillano a Zetiman fanno a Zetiman a Zana e dopo quelli che hanno un ritmo di lavoro normale dirà di come me travailliamo forse appena in meno donc ci permette di ribusarsi abbastanza e dopo ce l'hai seguito quando c'è un problema e quando per esempio c'è qualche sia in malattia dobbiamo sempre rispondere presente e ce l'ha rimpiazzato il collega e donc siamo veramente qui per fare girare un semaforo e che tutto il mondo sia in de più buone condizioni per lavorare a Digiradio.
1: Terra e Onde a réécouter en podcast sur bleurcfm.fr.
2: Dans quelques instants, notre invité sera Vinci Colon, à savoir la petite culotte. Il nous parlera de sa soirée du 11 août prochain à Calvi. Christophe Willem avec Double Jeu à présent sur l'antenne. Ici RCFM, Anto avec vous jusqu'à 19h. Très bonne soirée.